Presto na voga, preno na loga, kino na urzi, kalan di krok, ljugan da flegi, vil brugne sverti, per mar svotre, a fesu tru i bala, truda bana sinu, falan di bosti, truda bet molo, faksa na vore, utan da svini, truda sami, per mar svotre, a fesu tru i bala,